Yo mano, Stelu, yo mano, Stelu, yo mano, Stelu, yo mano, Stelu, yo mano.